0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 3.
1: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 3:28.
1: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: le 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 5:30.
1: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 28 minuti.
6: Meteo.
7: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Il Cosmo era nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 2 minuti.
9: News.
11: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO. L'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
12: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
13: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il il discorso del leader canadese al Parlamento europeo, ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb, andrò in aula, si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato, proposta di Schlein, campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca online l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
0: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente. Non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
13: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza, carne il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
14: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
13: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Babel Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea a Spides. E poi c'è l'analisi, stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la FT cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa, Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla Verità, la sinistra difende la gang dei medici proclandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva i malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il Giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul Giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
16: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 7 e 14 minuti.
9: News.
17: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa, Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
13: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina, pedone travolto e ucciso sulle strisce, il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello vigentino, uno scooter, lo ha investito in via Antonini. Da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura, sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco, spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia di spalla a Scioti, prima dei nomi, lavoriamo sul programma, il segretario cittadino di Azione, ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia, aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità, il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del giornale, l'apertura addirittura un virgolettato, droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in pole per la corsa sindaco del centrodestra, è già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederei la delega alla sicurezza, punto ai voti dei delusi da Sala. Calabresi sulle sue orme dice mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca: caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina Milano Hockey Club, la sfida del presidente: vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo: esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni, la misura del governo. Di Spalla poi: caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina lo sport: Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro, Serie C pari anche Ospi e Lume, Desenzano battuto, e ancora criminalità, rapine violente, aggressioni, tre giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, da Rec, perizia sullo schianto, ancora gravi madre e fratello, il piccolo era allacciato alla cintura, forse risultata fatale nella carambola. E poi di taglio più basso, muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, anche qui l'apertura: bollo cancellato a metà dei torinesi, Cirio niente costi per la regione. L'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza marrone, segnale per Stellantis. E ancora il governatore: via una tassa odiosa, Roma compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia di economia: Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri. E poi al centro della pagina la notizia di sport, anzi la fotonotizia: Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di Spalla poi il personaggio: presa in Brasile l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: ex Rinascente doppia svolta vicina Primark, spunta Virgin, il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo, occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. E poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di Spalla: studenti, i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono. E di taglio più basso: case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche in nel nord-est, quindi andiamo in Liguria, dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera negazionista, via da scuola. E poi una notizia di cronaca da Pordenone: arruola i complici sul web, picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze 15enne in ospedale. Di Spalla: l'adunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Dal nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: l'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura. Gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di Spalla poi: realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina CPR, indagine sui mercati, anche la CGL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato: Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità. Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia, dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto, chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini a Montecatini, crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le armi, che Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura: sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione: disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina Lo Sport: pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
18: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
19: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
20: Nuova attenzione tra Russia e NATO nei cieli del Baltico, due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, sono intervenuti due caccia italiani impegnati nella missione dell'Alleanza per la difesa del fianco orientale. L'episodio segue quello di martedì, quando un drone era stato abbattuto da velivoli italiani. Da Oslo, Giorgia Meloni accusa Vladimir Putin di cercare un'escalation per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio invita gli europei a non cadere nelle provocazioni e rilancia la proposta di un inviato comune per l'Ucraina. L'obiettivo, afferma, è presentarsi al tavolo negoziale con una sola voce.
19: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l'esenzione dal bollo auto per il 2027. Il provvedimento riguarda le vetture di piccola e media potenza. Il governo assicura che l'intervento diventerà permanente attraverso la propria legge di bilancio, ma il testo attuale finanzia lo stop per un solo anno. Il costo previsto è di poco inferiore a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Gran parte delle coperture arriva da risparmi accertati sui fondi del PNRR. Nella maggioranza si discute già di possibili ampliamenti per le famiglie numerose e per chi utilizza l'auto per lavoro. Restano quindi da trovare le risorse necessarie per gli anni successivi.
20: L'apertura dell'Ischlein a un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra. La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
19: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza per il paese. È il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha visitato ieri la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La struttura accompagna le vittime di abusi in un percorso sanitario, psicologico, sociale e legale. Il capo dello Stato ha ricordato i 97 femminicidi dell'anno scorso e i 34 registrati nel primo trimestre di quest'anno. Per Mattarella all'azione di contrasto deve affiancarsi un impegno costante nella prevenzione, un compito che riguarda tutta la comunità, a partire dalla scuola, dall'università e dai luoghi di lavoro, per promuovere rispetto e contrastare le radici culturali della violenza.
20: Il maltempo colpisce diverse zone d'Italia con pioggia intensa, allagamenti, alberi caduti in Toscana. A Firenze sono stati registrati oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Agli Uffizi un'infiltrazione ha bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo ha comunicato che nessuna opera ha subito danni. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove pioggia e vento hanno provocato allagamenti e rallentamenti nella circolazione. Per oggi, venerdì 18 settembre, l'allerta gialla prosegue a Firenze fino alle 20. In Campania l'avviso interessa l'intero territorio regionale fino a mezzogiorno, con possibili temporali intensi, grandine e forti raffiche.
19: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alay Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa. Pallavolo, l'Italia batte la Slovenia 3-2 e conclude imbattuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a dopo.
9: GR News.
21: Cristoforo, e quello cos'è?
22: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
21: E che ci fai?
22: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
23: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
22: Oh ragazzi, un altro mondo!
24: Renault,
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 35 minuti.
9: News.
11: Bentrovati. Tensioni crescenti sul fianco est della NATO. L'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
12: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
13: Traffico meno intenso del solito questa mattina, benché in aumento soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavinago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code verso Milano sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. In Toscana per lavori code in A11 tra Chiesina Uzzanese e Capannori in ambo i sensi. Traffico ancora piuttosto fluido attorno a Roma, al netto delle solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casoria e Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
0: La rassegna stampa.
13: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula, si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato, proposta di Schlein, a campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca chi online, l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
7: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente. Non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina perché per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
13: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua in veste Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza, carne il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso, femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
8: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
13: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Babel Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi, stati nazionali, stati nazione Il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la AfD cresce ancora, Merz ultima chance e di spalla il caso. Stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi e incostituzionale. Questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, all'entro della pagina, la fotonotizia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum.

0: gang dei medici proclandestini. Il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. Politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva ai malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini. Il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso, ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 7 e 46 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di

0: leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Traffico meno intenso del solito questa mattina, benché in aumento soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavinago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code verso Milano sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. In Toscana per lavori code in A11 tra Chiesina Uzzanese e Capannori in ambo i sensi. Traffico ancora piuttosto fluido attorno a Roma, al netto delle solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casoria e Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
2: La rassegna stampa.
1: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina. Pedone è travolto e ucciso sulle strisce. Il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni, era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello vigentino, uno scooter, lo ha investito in via Antonini. Da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura, sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco, spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia di spalla a Scioti. Prima dei nomi, lavoriamo sul programma, il segretario cittadino di Azione. Ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia, aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità, il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del giornale. L'apertura è un virgolettato, droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in poll per la corsa a sindaco del centrodestra, è già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederei la delega alla sicurezza, punto ai voti dei delusi da Sala. Calabresi sulle sue orme, dice, mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca, caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina Milano Hockey Club, la sfida del presidente, vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo, esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni, la misura del governo. Di spalla poi caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina lo sport, Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro, Serie C pari anche Ospi e Lume, Desenzano battuto e ancora criminalità, rapine violente, aggressioni, 3 giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, da Rec perizia sullo schianto, ancora gravi madre e fratello, il piccolo era allacciato alla cintura, forse risultata fatale nella carambola. E poi di taglio più basso, muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Anche qui l'apertura, bollo cancellato a metà dei torinesi. Cirio, niente costi per la regione. L'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza. Marrone, segnale per Stellantis. E ancora il governatore, via una tassa odiosa. Roma, con compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia d'economia. Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri e poi al centro della pagina la notizia di sport, anzi la foto notizia, Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di spalla poi il personaggio presa in Brasile, l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, ex Rinascente, doppia svolta, vicina Primark, spunta Virgin, il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. E poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di spalla studenti, i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono. E di taglio più basso, case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche in nel nord-est, quindi andiamo in Liguria, dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera negazionista, via da scuola. E poi una notizia di cronaca da Pordenone, arruola i complici sul web, picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze quindicenne in ospedale. Di spalla l'adunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Dal nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura. Gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di spalla poi realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina CPR, indagine sui mercati, anche la CGL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità, Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini a Montecatini, crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le armi, che è Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura, sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione, disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina lo sport, pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8.
2: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
13: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
12: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
14: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
12: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
11: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
15: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
11: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
16: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
12: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Sorride Spalletti. Sentiamo.
17: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
12: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo. Interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022, e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
0: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
1: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. La Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca. La Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti. L'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra ai cavalli Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato proposta di Schlein, campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca chi online l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
19: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente. Non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
1: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza carne il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del Capo dello Stato.
20: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
1: Andiamo sulla stampa, l'apertura a Mar Rosso scorta le navi italiane, questo il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea a Spides. E poi c'è l'analisi stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la AfD cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla verità, la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva ai malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi.
3: La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
22: Sono le 8 e 19 minuti.
23: News.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
24: L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
25: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
24: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
25: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi: l'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
24: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
25: Ed è tutto, a più tardi.
26: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo, interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90 alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
4: Meteo.
0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
1: Traffico meno intenso del solito questa mattina, benché in aumento soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavinago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code verso Milano sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. In Toscana per lavori code in A11 tra Chiesina Uzzanese e Capannori in ambo i sensi. Traffico ancora piuttosto fluido attorno a Roma, al netto delle solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casoria e Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
23: La rassegna stampa.
1: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina. Pedone è travolto e ucciso sulle strisce. Il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni, era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello Vigentino, uno scooter, lo ha investito in via Antonini. Da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura, sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco, spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia rabbia di spalla a Scioti. Prima dei nomi, lavoriamo sul programma. Il segretario cittadino di Azione, ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia: aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità. Il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è un virgolettato: droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in poll per la corsa a sindaco del centrodestra. È già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederei la delega alla sicurezza, punto ai voti dei delusi da sala. Calabresi sulle sue orme, dice, mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca: caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina Milano Hockey Club, la sfida del presidente: vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo: esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni, la misura del governo. Di spalla poi caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina lo sport: Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro. Serie C, pari anche Ospi e Lume. Desenzano battuto, e ancora criminalità, rapine violente, aggressioni, 3 giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Da Rec, perizia sullo schianto, ancora gravi, madre e fratello. Il piccolo era allacciato alla cintura, forse risultata fatale nella carambola. E poi di taglio più basso, muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Anche qui l'apertura: bollo cancellato a metà dei torinesi. Cirio, niente costi per la regione. L'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza. Marrone, segnale per Stellantis. E ancora il governatore: via una tassa odiosa, Roma compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia d'economia: Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri. E poi al centro della pagina la fotonotizia: Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di spalla poi il personaggio: presa in Brasile l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: ex rinascente, doppia svolta vicina Primark, spunta Virgin. Il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo, occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. E poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di spalla studenti: i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono. E di taglio più basso: case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche nel nord-est, quindi andiamo in Liguria. Dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera negazionista, via da scuola. E poi una notizia di cronaca: da Portenone arruola i complici sul web, picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze 15enne in ospedale. Di spalla l'adunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura. Gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora è la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di spalla poi realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina CPR, indagine sui mercati, anche la CGIL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità, Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini a Montecatini, crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le armi, chi è Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura, sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione, disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina lo sport, pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
23: GR News.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 8 e 36 minuti.
23: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovata all'ascolto dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
9: Nuova attenzione tra Russia e NATO nei cieli del Baltico. Due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti due caccia italiani impegnati nella missione dell'Alleanza per la difesa del fianco orientale. L'episodio segue quello di martedì, quando un drone era stato abbattuto da velivoli italiani. Da Oslo, Giorgia Meloni accusa Vladimir Putin di cercare un'escalation per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio invita gli europei a non cadere nelle provocazioni e rilancia la proposta di un inviato comune per l'Ucraina. L'obiettivo, afferma, è presentarsi al tavolo negoziale con una sola voce.
10: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l'esenzione dal bollo auto per il 2027. Il provvedimento riguarda le vetture di piccola e media potenza. Il governo assicura che l'intervento diventerà permanente attraverso la propria legge di bilancio, ma il testo attuale finanzia lo stop per un solo anno. Il costo previsto è di poco inferiore a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Gran parte delle coperture arriva da risparmi accertati sui fondi del PNRR. Nella maggioranza si discute già di possibili ampliamenti per le famiglie numerose e per chi utilizza l'auto per lavoro. Restano quindi da trovare le risorse necessarie per gli anni successivi.
9: L'apertura degli Schlein a un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra. La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
10: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza per il paese. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha visitato ieri la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La struttura accompagna le vittime di abusi in un percorso sanitario, psicologico, sociale e legale. Il capo dello Stato ha ricordato i 97 femminicidi dell'anno scorso e i 34 registrati nel primo trimestre di quest'anno. Per Mattarella, all'azione di contrasto deve affiancarsi un impegno costante nella prevenzione, un compito che riguarda tutta la comunità, a partire dalla scuola, dall'università e dai luoghi di lavoro, per promuovere rispetto e contrastare le radici culturali della violenza.
9: Il maltempo colpisce diverse zone d'Italia con pioggia intensa, allagamenti e alberi caduti in Toscana. A Firenze sono stati registrati oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Agli Uffizi un'infiltrazione ha bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo ha comunicato che nessuna opera ha subito danni. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove pioggia e vento hanno provocato allagamenti e rallentamenti nella circolazione. Per oggi, venerdì 18 settembre, l'allerta gialla prosegue a Firenze fino alle 20. In Campania l'avviso interessa l'intero territorio regionale fino a mezzogiorno, con possibili temporali intensi, grandine e forti raffiche.
10: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa. Pallavolo: l'Italia batte la Slovenia 3-2 e conclude imbattuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a dopo.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo. Interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
12: Meteo.
0: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
1: Venerdì 18 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio.
0: .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
1: Venerdì 18 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa.

0: e in NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato, proposta di Schlein, a campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca online l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
1: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo diciamo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
0: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua, investe Firenze, rischia un Caravaggio al gli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza, carne il cano dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso, femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
2: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
0: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso, scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'Occhiello, lo stretto di Babel Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi, stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la FT cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

0: le pioniere del codice rosa Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla Verità, la sinistra difende la gang dei medici proclandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva i malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un'inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il Giornale, l'apertura, non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul Giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 8:54.
4: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord. Alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo, interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
6: Meteo.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 ed un minuto.
6: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada. L'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo. Interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90 alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Mani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. La Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca. La Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti. L'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles. E poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra ai cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato proposta di Schlein, a campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca online l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte. parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
13: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo diciamo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente. Non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
0: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio al gli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza carne e il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
14: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
0: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la FT cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla Verità, la sinistra difende la guerra dei medici proclandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva ai malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo messo in evidenza anche sul giornale. Andiamo sul Tempo. Rosiconi e tassatori, il titolo di apertura. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita. Musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani. Mercati, Pechino taglia l'opposizione. L'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: L'almanacco del giorno.
1: Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 9:16.
6: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europa League, buona la prima per la Juventus, che si riscatta dalla figuraccia contro il Sassuolo e travolge per 5-0 gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Nelle altre partite spicca il successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, 4-1 in casa contro il Marsiglia. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina. Pedone travolto e ucciso sulle strisce. Il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello vigentino, uno scooter lo ha investito in via Antonini. Da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura, sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco, spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia di spalla a Scioti. Prima dei nomi, lavoriamo sul programma, il segretario cittadino di Azione. Ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia, aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità, il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del giornale. L'apertura è un virgolettato, droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in pole per la corsa sindaco del centrodestra, è già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederei la delega alla sicurezza, punto ai voti dei delusi da Sala. Calabresi sulle sue orme dice mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca, caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina Milano Hockey Club, la sfida del presidente, vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo, esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni la misura del governo. Di spalla poi caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina lo sport, Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro, Serie C pari anche Ospi e Lume, Desenzano battuto e ancora criminalità, rapine violente, aggressioni, 3 giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, da Rec perizia sullo schianto ancora gravi, madre e fratello, il piccolo era allacciato alla cintura, forse fosse risultata fatale nella carambola e poi di taglio più basso muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, anche qui l'apertura, bollo cancellato a metà dei torinesi, Cirio niente costi per la regione, l'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza marrone, segnale per Stellantis, e ancora il governatore via una tassa odiosa, Roma compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia d'economia, Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri, e poi al centro della pagina la notizia di sport, anzi la foto notizia, Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di spalla poi il personaggio, presa in Brasile l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, ex Rinascente doppia svolta vicina Primark, spunta Virgin, il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. E poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di spalla studenti, i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono, e di taglio più basso case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche in nel nord-est, quindi andiamo in Liguria, dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera negazionista, via da scuola. E poi una notizia di cronaca da Pordenone, arruola i complici sul web, picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze 15enne in ospedale. Di spalla l'adunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Dal nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura, gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora è la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di spalla poi realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina CPR, indagine sui mercati, anche la CGL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità, Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini, a Montecatini crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le armi, che Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura, sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione, disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina lo sport, pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Economy News.
15: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
16: Cristoforo, e quello cos'è?
17: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
16: E che ci fai?
17: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
15: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
17: Oh ragazzi, un altro mondo.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 e 32 minuti.
6: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
20: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
5: Trump intanto ammette un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
21: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
5: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
22: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
23: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
22: Ma quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
24: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
5: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Sorride Spalletti. Sentiamo.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord. Alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90 alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
9: Meteo.
4: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
0: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto progetto la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca, la Premier lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa Carney insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato proposta di Schlein, a campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca chi online, l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
10: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo diciamo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina perché per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
0: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel mare.
10: Una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
0: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale.

0: la scuola. Allora sentiamo le parole del Capo dello Stato.
1: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
0: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la FT cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla Verità, la sinistra difende la gang dei medici proclandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva ai malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il Giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul Giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60.

0: 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 9 e 51 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
3: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
4: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
3: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale e sul web è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
4: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
3: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
5: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
4: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi. Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo, interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Mani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
7: Meteo.
8: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
9: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina. Pedone travolto e ucciso sulle strisce, il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni, era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello vigentino, uno scooter, lo ha investito in via Antonini, da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura, sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco, spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia di spalla a Scioti, prima dei nomi, lavoriamo sul programma, il segretario cittadino di Azione, ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia, aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità, il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del giornale, l'apertura è un virgolettato, droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in pole per la corsa sindaco del centrodestra, è già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederella delega la sicurezza, punto ai voti dei delusi da Sala, Calabresi sulle sue orme dice mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca: caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina, Milano Hockey Club, la sfida del presidente: vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo: esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni, la misura del governo. Di spalla poi caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina, lo sport: Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro. Serie C, pari anche Ospi e Lume. Desenzano battuto, e ancora criminalità, rapine violente, aggressioni, tre giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Darek, perizia sullo schianto, ancora gravi, madre e fratello. Il piccolo era allacciato alla cintura, forse risultata fatale nella carambola. E poi di taglio più basso, muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Anche qui l'apertura: bollo cancellato a metà dei torinesi. Cirio, niente costi per la regione. L'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza. Marrone, segnale per Stellantis. E ancora il governatore: via una tassa odiosa, Roma compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia di economia: Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri. E poi al centro della pagina la notizia di sport, anzi la foto notizia: Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di spalla poi il personaggio: presa in Brasile l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: ex Rinascente, doppia svolta, vicina Primark, spunta Virgin, il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo, occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. Poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di spalla, studenti, i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono. E di taglio più basso, case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche nel nord-est, quindi andiamo in Liguria, dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera negazionista, via da scuola. E poi una notizia di cronaca da Pordenone: arruola i complici sul web e picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze quindicenne in ospedale. Di spalla l'adunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Dal nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: l'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura. Gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora è la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di spalla poi realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina CPR, indagine sui mercati, anche la CGL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato: Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità. Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto, chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini a Montecatini, crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero: il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le le armi che Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura: sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione: disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ho ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina lo sport: pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
7: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria, si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte gridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato a riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Aiogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano due set e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto al tie break, gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pohnsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord. Alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo, interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Mani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini. Insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
7: Meteo.
8: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
9: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Rosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca. La Premier, lo zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti. L'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra i cavalli, Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato, proposta di Schlein, campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca chi online, l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
17: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
9: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua in veste Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza, carne il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso, femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
18: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
9: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Babel Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi, stati nazione, il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la AfD cresce ancora, Merz ultima chance, di spalla il caso, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa, Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, asse Marina Pascale, Tajani, purga Zangrillo e compagni. Andiamo sulla verità, la sinistra difende la gay gang dei medici proclandestini. Il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. Politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva ai malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini. Il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso, ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, e uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita, Musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno.
0: Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 23 minuti.
10: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
3: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro lavoro su Giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. E quanto trapela da fonti qualificate, anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
4: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno è accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
3: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
4: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
3: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un ramo evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
9: Venerdì 18 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo come sempre dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro pagina. Pedone travolto e ucciso sulle strisce. Il titolo principale, c'è il sommario, la vittima Luigi Donato di 76 anni era un pensionato molto attivo nel quartiere. L'occhiello vigentino, uno scooter lo ha investito in via Antonini. Da mesi con altri residenti chiedeva un semaforo proprio lì. In alto poi l'altra apertura: sicurezza, linciaggi e caccia agli immigrati, la notte nera delle ronde di Rozzano. C'è l'intervista, il sindaco: spero resti un fatto isolato, ma c'è tanta rabbia di spalla a Scioti. Prima dei nomi, lavoriamo sul programma. Il segretario cittadino di Azione, ancora più in basso, inchiesta su 14 aziende, l'omellina, la grande truffa del riso biologico falsificato. Al centro della pagina la fotonotizia: aria B, le auto non calano ma meno ingressi in centro mobilità, il rapporto su come è cambiata negli ultimi 10 anni. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura addirittura un virgolettato, droni e poteri speciali ai vigili, così appunto titola il quotidiano. Si accende la sfida per le comunali, Perego in poll per la corsa a sindaco del centrodestra, è già partito con la campagna tra Gorla e via Padova. Cederei la delega alla sicurezza, punto ai voti dei delusi da Sala. Calabresi sulle sue orme dice mossa sbagliata. E poi La notizia di cronaca: caduto in moto sul pavé, poi multato dai vigili. Al centro della pagina, Milano Hockey Club, la sfida del presidente: vogliamo vincere. Oggi il debutto a Innsbruck nella Ice League. Cambiamo provincia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il titolo: esenzione bollo a Brescia vale per 422.000 veicoli, un risparmio di 50 milioni, la misura del governo. Di Spalla poi: caro carburante, il gasolio alle stelle in A4 oltre 2,8 euro al litro. Al centro della pagina, lo sport: Brescia beffa al 94esimo dopo la rimonta, la vittoria sfuma all'ultimo respiro, Serie C, pari anche Ospi e Lume, Desenzano battuto, e ancora criminalità, rapine, violente aggressioni, 3 giovani arrestati. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, da Rec, perizia sullo schianto, ancora gravi, madre e fratello, il piccolo era allacciato alla cintura, forse risultata fatale nella carambola. E poi di taglio più basso, muore sul lavoro colpito da un albero. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa. Anche qui l'apertura: bollo cancellato a metà dei torinesi. Cirio: niente costi per la regione. L'esenzione in vigore dal 2027 riguarderà i possessori di auto fino a 80 kW di potenza. Marrone, segnale per Stellantis. E ancora il governatore: via una tassa odiosa, Roma compenserà il mancato gettito di 170 milioni. C'è anche una notizia d'economia: Leonardo porta in Piemonte la produzione degli elicotteri. E poi al centro della pagina la notizia di sport, anzi la foto notizia: Juve bella di notte, 5 gol nell'esordio in Europa League, domenica sfida all'Atalanta, questo appunto il titolo. Di Spalla poi: il personaggio, presa in Brasile l'influencer Paola che guidava il traffico di coca. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: ex Rinascente, doppia svolta, vicina Primark, spunta Virgin, il colosso delle palestre sbarca al waterfront ed è interessato ai piani alti del palazzo, occupato un tempo dai grandi magazzini dove la catena di abbigliamento è alle porte. E poi maltempo, temporali e trombe marine, il meteo, la fotonotizia al centro della pagina. Di Spalla: studenti, i cantieri vanno ma i nuovi posti per i fuorisede ancora non ci sono. E di taglio più basso, case, mercato a due velocità e volano gli affitti nelle zone universitarie. Andiamo anche in nel nord-est, quindi andiamo in Liguria, dalla Liguria ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, Belluno, la mobilitazione degli scienziati, libro sul clima nella bufera, negazionista via da scuola. E poi una notizia di cronaca da Pordenone: arruola i complici sul web, picchia compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, scommessa tra ragazze 15enne in ospedale. Di Spalla: la dunata Lega dal Veneto a Pontida, anche la bandiera con leone e spada. Dal nord-est ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: l'estate arida colpisce gli scaffali, meno prodotti anche al doppio, il titolo di apertura. Gli operatori del mercato delle erbe, merce che era di seconda scelta ora è la più cara, mercantili del CAB, cambiamenti climatici e crisi energetica mutano le produzioni. Di Spalla poi: realtà virtuale per sopportare dolore e ansia a casa con ANT. Al centro della pagina, CPR, indagine sui mercati, anche la CGL va in piazza, De Pascale, io garantista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, invasi dall'erba alta, il virgolettato: Pistoia, sfalci in ritardo nei parchi e nei giardini delle scuole comunali, l'assessore da 15 a 4 giardinieri e budget dimezzato dalla giunta Tomasi. Al centro della pagina invece Mattarella, la Repubblica contro l'inumanità. Grosseto, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia, dove nel 2009 è nato il codice rosa. In alto, chiude dopo 40 anni il negozio Bartolini a Montecatini, crisi del commercio e affitto insostenibile, la decisione dei titolari dell'attività. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Il cecchino di Prati tra lusso, noia e la pericolosa mania per le armi, chi è Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che sparava ai passanti, così il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, edizione Roma, l'apertura: sparavo per vedere la faccia dei colpiti, il virgolettato, la confessione: disoccupato ma di famiglia benestante, cinquantenne col vizio della cocaina, il cecchino di Prati si allenava mirando ai mobili del salotto, l'uomo denunciato, ferito la donna al braccio ma sono sceso per aiutarla, lei lo smentisce, non è vero. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina Lo Sport: pronti all'uso, Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. E poi di taglio basso, una perizia sulla traiettoria della statua che uccise Chiara, la decisione dei giudici, la madre, storia infinita. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Economy News.
0: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: GR News.
19: Cristoforo, e quello cos'è?
20: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
19: E che ci fai?
20: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo!
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 10 e 39 minuti.
7: News.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il servizio della redazione.
23: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
9: La violenza contro le donne è diventata un'emergenza di primaria importanza per l'Italia, così la Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della sua visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, spazio dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza. Sentiamo una parte del discorso di Mattarella.
18: Nel fenomeno nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
9: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Dagli esami intanto arriva un primo elemento: gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Parliamo di sicurezza urbana adesso. A Napoli il prefetto Michele Di Bari ha prorogato 9 zone rosse, ha deciso l'istituzione di una decima in alcune strade del quartiere Vomero. Le aree interessate sono quelle di Corolio, di Mergellina e di Via Caracciolo, di Porta Capuana, di Piazza Bellini e Piazza Dante, di Barra, di Porta Nolana, della Sanità, di Chiaia e quella antistante lo stadio Maradona. Negli ultimi tempi, soprattutto al Vomero, si è registrata una recrudescenza di eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione. Lo sport in chiusura: volley, ancora un successo per l'Italia agli europei di volley, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
24: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi due set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
9: Il basket: Ettore Messina riparte dall'NBA, sarà consulente ad Atlanta dopo l'addio a Milan. Gli Hawks lo annunciano vincente rispettato. In Georgia Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo. Interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022, e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo: le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia Attilio Fontana e al capogruppo del Senato Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno il nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli,

0: Ancora piogge soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Venerdì 18 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano sulle tensioni tra Russia e NATO per quanto riguarda le notizie dagli esteri, ma anche il discorso del leader canadese al Parlamento europeo. Ma c'è tanta politica interna, le polemiche ancora sulla questione del bollo auto e poi anche altre questioni. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura. In alto, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Babel Mandeb. Andrò in aula, si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, lo Zar provoca. Di spalla poi il leader canadese, Europa, Carney, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, il risveglio di Bruxelles, e poi le notizie di politica interna. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, le scelte del governo. Una questione interna al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, sussurra ai cavalli Movimento 5 Stelle senza idee, questo è il virgolettato proposta di Schlein, a campo largo diviso. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, lui è Vasco Rossi, il personaggio attacca chi online l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie, il rocker accusato di parlare male del meridione, querelerò. E poi di spalla il piano social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi. Andiamo su Repubblica adesso, che invece sceglie un'apertura dedicata alla politica interna, le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Allora ascoltiamo una parte dell'intervento di Giorgia Meloni.
3: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina perché per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, un implicito riconoscimento del lavoro del governo.
2: Ancora sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, Medio Oriente, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Al centro della pagina, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E ancora il caso bomba d'acqua in veste Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla ancora l'alleanza, carne il cane dell'Unione Europea, insieme più forti contro le tempeste. E di taglio basso il discorso, femminicidi, allarme di Mattarella, è un'emergenza, serve la scuola. Allora sentiamo le parole del capo dello Stato.
4: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
2: Andiamo sulla stampa, l'apertura Mar Rosso scorta le navi italiane, questo è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decine

0: con governo e Parlamento la sfida del ministro a Bruxelles. Difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. L'occhiello, lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra. L'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E poi c'è l'analisi stati nazione. Il vero test per l'Europa, l'articolo a firma di Giovanni Orsina. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Ci sono anche i sondaggi, nuovo voto tedesco, la AfD cresce ancora, Merz ultima chance e di spalla il caso. Stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi e incostituzionale. Questo il virgolettato. Al centro della pagina la fotonotizia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le pioniere del codice rosa. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, le loro priorità, due fiducie sul Mellonellum e vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento, prima di aprile asse Marina Pascale, Tajani, Purga, Zangrillo e compagni. Andiamo sulla verità, la sinistra difende la gay dei medici pro clandestini, il titolo di apertura, al centro della pagina, caratteri cubitali, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva i malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un inesistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. E ancora, i funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini, il BMJ rivela l'algoritmo era difettoso ma hanno insabbiato tentativi di correggerlo, sottostimate miocarditi e paralisi di Bell. Il giornale, l'apertura non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra. E poi anche qua Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato, è uno scempio che insomma viene messo in evidenza anche sul giornale. Andiamo sul Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo di apertura, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, mercati, Pechino taglia l'opposizione a 600, l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 18 settembre, Sant'Eustorgio I di Milano. Il sole sorge a Roma alle 6.50 e tramonta alle 19.14. A Milano sorge alle 7.03 e tramonta alle 19.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1803 apre a Londra la Royal Opera House. Nel 1851 inizia le sue pubblicazioni il New York Times. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams. Nel 2014 il 55,3% degli elettori della Scozia votano no ad un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Nasce a Palermo il 18 settembre del 1928 Francesco Benenato, molto più conosciuto come Franco Franchi. La sua carriera di attore comico si svilupperà principalmente attorno al fortunato sodalizio artistico con l'attore Ciccio Ingrassia. Di umilissime origini, inizia la sua carriera come artista di strada, segnalandosi per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di alcuni noti personaggi. Con Ingrassia raggiungerà la fama al cinema e in TV negli anni 60, girando 132 film e facendo registrare incassi da record al botteghino. Spesso snobbato dalla critica, il talento di Franco Franchi troverà comunque importanti estimatori in Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini, che lo vorranno dirigere in alcune loro produzioni. Muore in questo giorno del 1970 Jimi Hendrix, considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi. La povertà patita nell'infanzia non gli impedirà di coltivare la passione per la chitarra, arrivando addirittura a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Artista dotato di una fantasia straordinaria, Hendrix sperimenterà nuove sonorità del rock psichedelico, dimostrando alcune potenzialità della chitarra elettrica allora ancora sconosciute. Resterà memorabile la sua esibizione al Festival di Woodstock del 1969. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 10 e 56 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord, alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo. Interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento, che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
5: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11:02.
5: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale assicura che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi e infrastrutture utilizzate dal nostro personale. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Vladimir Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Sul campo intanto, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi allontanati da caccia italiani a disposizione della NATO, l'aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e 3 missili russi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. La politica, l'apertura di Elie Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centrosinistra e il servizio della redazione.
12: La segretaria del Partito Democratico propone discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centro del destra.
0: La polizia ha scoperto nel catanese a San Giovanni la Punta un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasme realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare. Sono oggetti molto ricercati nel mercato illegale e sul web. In manette è finito un 27enne, aveva realizzato il laboratorio in un suo garage dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi e resine polimeriche, una chiavetta USB collegata alla stampante contenente file di progetti tridimensionali di armi. Parallelamente alla produzione di parti di armi in 3D, il 27enne si è dedicato anche alla preparazione di dosi di sostanze stupefacenti, molte delle quali di natura sintetica. Lo sport e il calcio: dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese al 62esimo, era stato sostituito da Pavard e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni della magica. Nell'ordine giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
13: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadio, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
15: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
14: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
16: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
14: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
17: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
14: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
18: Io non sono venuto qua per una panchina, ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
14: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Rick Klitschke.
19: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma ci meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
20: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo e sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
14: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
21: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 11 e 12 minuti.
5: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
15: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
14: Oltre all'argentino si sblocca Kolo Muani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
16: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
14: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma-Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
17: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
14: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
18: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
14: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Rick Litschke.
19: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma ci meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
20: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
14: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
13: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
1: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 11:20.
4: News.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella torna sulla piaga dei femminicidi. Parlando a braccio durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, 97 femminicidi nell'anno passato, già 34 nel primo semestre di quest'anno. Mattarella ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
23: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
22: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
13: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
16: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
6: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato a riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pungsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
21: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale, Radio GR News.
3: Sono le 11:28.
5: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
6: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
6: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
6: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
13: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News. Economy News.
1: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 36 minuti.
9: News.
10: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale assicura che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F2000 non ci sono altri danni a mezzi e infrastrutture utilizzate dal nostro personale. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Vladimir Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Sul campo intanto, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi allontanati da caccia italiani a disposizione della NATO, l'aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e 3 missili russi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. La politica, l'apertura di Elly Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centrosinistra. Il servizio della redazione.
0: La segretaria del Partito Democratico propone discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
10: La polizia ha scoperto nel Catanese, a San Giovanni la Punta, un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasme realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare. Sono oggetti molto ricercati nel mercato illegale e sul web. In manette è finito un 27enne, aveva realizzato il laboratorio in un suo garage dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi e resine polimeriche, una chiavetta USB collegata alla stampante contenente file di progetti tridimensionali di armi. Parallelamente alla produzione di parti di armi in 3D, il 27enne si è dedicato anche alla preparazione di dosi di sostanze stupefacenti, molte delle quali di natura sintetica. Lo sport e il calcio. Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese al 62esimo, era stato sostituito da Pavard e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna e il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
13: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
15: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
12: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
16: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
14: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma-Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
11: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può... giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
14: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
17: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
14: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Rick Klitschke.
18: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
20: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo e sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
14: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz, il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 11:46.
4: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League.
3: Sono le 11:46.
4: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadio, i bianconeri di Spalletti.

0: Però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
1: Oltre all'argentino si sblocca Kolo Muani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata, la copertina però è tutta di Roma-Inter, in programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
3: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
1: Domani scenderà in campo anche il Bologna, sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
4: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
1: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli e all'opposto Rick Klitschke.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma ci aiutano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
1: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz, il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
7: Meteo.
8: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
11: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come un

0: Una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 54 minuti.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nella area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando: deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di quattro nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, di dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma, nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha accoltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte gridato, che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pungsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
11: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
5: Paura Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
11: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
5: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
11: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
5: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
11: Ed è tutto. A più tardi.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: News.
13: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale assicura che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi e infrastrutture utilizzate dal nostro personale. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Vladimir Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Sul campo intanto, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi allontanati da caccia italiani a disposizione della NATO, l'aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e 3 missili russi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. La politica, l'apertura di Elie Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centrosinistra. Il servizio della redazione.
14: La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
13: La polizia ha scoperto nel Catanese, a San Giovanni la Punta, un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasme realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare. Sono oggetti molto ricercati nel mercato illegale e sul web. In manette è finito un 27enne, aveva realizzato il laboratorio in un suo garage dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi e resine polimeriche, una chiavetta USB collegata alla stampante contenente file di progetti tridimensionali di armi. Parallelamente alla produzione di parti di armi in 3D, il 27enne si è dedicato anche alla preparazione di dosi di sostanze stupefacenti, molte delle quali di natura sintetica. Lo sport e il calcio. Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese al 62esimo, era stato sostituito da Pavard e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna e il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni della magica. Nell'ordine giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
10: Sport.
13: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
15: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
13: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma, l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAidoo al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
16: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
13: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 18 minuti.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nel l'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il tredicenne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 24 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
11: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
5: Paura Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
11: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
5: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
11: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
5: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
11: Ed è tutto. A più tardi.
4: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
18: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi 2 temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare regolare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 31 minuti.
10: News.
13: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale assicura che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi e infrastrutture utilizzate dal nostro personale. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Vladimir Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Sul campo intanto, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi allontanati da caccia italiani a disposizione della NATO, l'aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e 3 missili russi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. La politica, l'apertura di Elie Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centrosinistra e il servizio della redazione.
14: La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
13: La polizia ha scoperto nel Catanese, a San Giovanni la Punta, un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasme realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare. Sono oggetti molto ricercati nel mercato illegale e sul web. In manette è finito un 27enne, aveva realizzato il laboratorio in un suo garage dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi e resine polimeriche, una chiavetta USB collegata alla stampante contenente file di progetti tridimensionali di armi. Parallelamente alla produzione di parti di armi in 3D, il 27enne si è dedicato anche alla preparazione di dosi di sostanze stupefacenti, molte delle quali di natura sintetica. Lo sport e il calcio: dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese al 62esimo, era stato sostituito da Pavard e gli esami hanno hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
13: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
15: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
13: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca, con molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAidoo al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
16: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude imbattuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
13: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: Radio GR News. il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12 e 40 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nel l'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, via questa sera la quinta giornata aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 46 minuti.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F2.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F2000. Non ci sono connazionali coinvolti.

0: economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di quattro nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro

0: Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'Istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta, determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
1: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo ad andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
2: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si merita di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 12 e 56 minuti.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
7: Paura Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
8: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
8: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
7: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
8: Ed è tutto. A più tardi.
9: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12 e 59 minuti.
9: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando 2 fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato denunciato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta, determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
1: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo ad andare a pagare il bollo dalla macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
2: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la Sinfonia Azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma ci meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
13: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
7: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Costa fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gianantonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa Europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 chilometri. I fettori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yeman Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 9 minuti.
9: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
7: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
8: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
8: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
7: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
13: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi i gol sono stati fatti anche belli.
7: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News. Economy News.
14: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 16 minuti.
9: News.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa intanto un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dal canto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discourse e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vice Premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. La cronaca: uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle, in seguito alla richiesta al 112 e anche il 118. La vittima è in stato di shock, non è però in pericolo di vita. E in un liceo scientifico di Terzigno, nell'entroterra vesuviano, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato in aula con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. Alla scoperta, il preside ha subito allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Una notizia di economia in chiusura: il Ministero delle Imprese del Made in Italy destina 140,2 milioni di euro al rafforzamento della capacità tecnologica innovativa dell'Italia e allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali. Lo rende noto il Dicastero, spiegando che le risorse sono state stanziate con decreto firmato dal ministro Adolfo Urso e sono a valere sul piano sviluppo e coesione 2014-2020, area tematica digitalizzazione. La quota più rilevante, pari a 87,7 milioni di euro aggiuntivi, è destinata agli accordi per l'innovazione al fine di completare l'iter delle domande già messe alla fase istruttoria nell'ambito dello sportello attivato dal decreto del 4 settembre 2025. Abbiamo terminato, dopo.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
15: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
16: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomani. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
15: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della magica. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
17: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude imbattuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
15: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 13:24.
9: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio, lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
0: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la Sinfonia Azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano. Se meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News. Economy News.
14: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto alle evasioni, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 32 minuti.
9: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nel l'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di quattro nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto soggetto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il tredicenne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, al via questa sera la quinta giornata aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'Istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia. tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa Premier. Sentiamo allora prima la Presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
1: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo ad andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
2: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena la Sinfonia Azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0 gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13:42.
9: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
13: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
7: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 chilometri. I fattori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemen Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
9: Meteo.
12: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News. Economy News.
14: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi 2 temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati

0: 4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 49 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
3: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
4: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
4: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
3: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi i gol sono stati fatti anche belli.
3: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni

0: settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa intanto un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare è rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dal canto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discourse e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vice Premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. La cronaca: uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle in seguito alla richiesta al 112 e anche il 118. La vittima è in stato di shock, non è però in pericolo di vita. E in un liceo scientifico di Terzigno, nell'entroterra vesuviano, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato in aula con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. Alla scoperta, il preside ha subito allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Una notizia di economia: in chiusura, il Ministero delle Imprese del Made in Italy destina 140,2 milioni di euro al rafforzamento della capacità tecnologica innovativa dell'Italia e allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali. Lo rende noto il Dicastero, spiegando che le risorse sono state stanziate con decreto firmato dal ministro Adolfo Urso e sono a valere sul piano sviluppo e coesione 2014-2020, area tematica digitalizzazione. La quota più rilevante, pari a 87,7 milioni di euro aggiuntivi, è destinata agli accordi per l'innovazione al fine di completare l'iter delle domande già messe alla fase istruttoria nell'ambito dello sportello attivato dal decreto del 4 settembre 2025. Abbiamo terminato, dopo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 13 e 57 minuti.
5: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
5: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
2: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
6: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli 8° di finale affronteranno la Danimarca.
2: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 ed un minuto.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
8: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
9: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
8: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
9: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
8: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano, ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
5: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
2: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili alla realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 9 minuti.
1: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di quattro nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto soggetto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il tredicenne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News. Economy News.
2: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 16 minuti.
11: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
12: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
11: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gianantonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 chilometri. I fattori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemman Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
8: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
9: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il tredicenne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
8: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
9: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
8: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
9: Ed è tutto. A più tardi.
13: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 24 minuti.
13: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano, ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
5: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
2: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Wanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
13: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News. Economy News.
15: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 32 minuti.
13: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
16: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro carburanti, è arrivato il via libera della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Il provvedimento, che è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, conferma gli sconti sul gasolio, l'anticipo d'imposta a carico delle società energetiche e le misure a sostegno degli autotrasportatori. Come di consueto, mercoledì si è svolto in aula il question time del governo. Hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Tra gli argomenti affrontati, la crisi in Medio Oriente e la posizione dell'Italia, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa Verdi. Europa e politica industriale. Mercoledì la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea ha organizzato un nuovo giro di audizioni nel quadro dell'esame della proposta di regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio in materia di semiconduttori. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Dynamis e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Economia e fisco, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha accolto Maurizio Leo per un'audizione. Il viceministro dell'Economia ha riferito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e sulla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Prevenzione e salute. Montecitorio aderisce all'iniziativa della Giornata Nazionale sulla SLA, che prevede l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici con il colore verde. Anche la facciata della Camera dunque sarà illuminata di verde dal tramonto di stasera all'una di domani, 19 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
12: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
11: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin e poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa Europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il 3º-4º posto tra le 2 semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 chilometri. I fiatori puntati in casa Italia sulla primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemane Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
13: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
8: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
9: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
8: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
9: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
8: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
9: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News. Economy News.
15: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termini, nella prima parte del 2026 hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli,

0: 14:48.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
1: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
3: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo.

0: in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
1: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000 ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 55 minuti.
4: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Costa fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin e poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il 3º-4º posto tra le 2 semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un 5º posto di Nadia Battocletti nella 5 chilometri. I fiatori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemane Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News. Economy News.
10: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
12: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
13: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
12: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
13: E ora gli esteri. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
12: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
15: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
14: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
16: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 11 minuti.
16: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, il servizio della redazione.
15: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
14: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. La squadra di Enzo Maresca, con molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al nono della ripresa, con Cherki al 32esimo del primo tempo, con Allan al terzo minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
17: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi due set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
14: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. A più tardi.
9: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News. Economy News.
10: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi 2 temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 19 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elish Lam, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: News.
1: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000 ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
16: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
12: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
13: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
12: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
13: E ora gli esteri. Il Congresso americano approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
12: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
10: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 31 minuti.
9: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
15: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
14: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futura Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta, sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sono molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
4: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
15: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomani. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
14: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma, l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
17: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tiebreak per 15-9. Domenica negli 8° di finale affronteranno la Danimarca.
14: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 39 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime 2 settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni.
20: Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
23: Economy News. Economy News.
24: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 46 minuti.
21: News.
20: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi. È stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
21: Meteo.

0: possibili sull'estremo nord-est, disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
2: Una 42enne di origine albanese e madre di tre bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
3: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
2: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
3: E ora gli esteri. Il Congresso americano approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
2: La sanità italiana si distingue a livello internazionale. Lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 53 minuti.
6: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
7: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e

0: sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
1: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sono molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
2: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e due minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa, intanto, un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare è rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dall'accanto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discourse e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vice premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
0: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
1: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della magica. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza. conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato il Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. La squadra di Enzo Maresca, con molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
9: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi due set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica, negli ottavi di finale, affronteranno la Danimarca.
1: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 10 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime 2 settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 16 e 17 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. sentenza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
12: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 23 minuti.
4: Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 30 minuti.
4: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
13: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
14: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
13: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete, e quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
14: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
13: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di un'indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
14: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa, intanto, un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dal canto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discourse e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vicepresidente, premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto quanto che ho sentito ogni giorno, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 16 e 38 minuti.
4: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, il servizio della redazione.
0: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
1: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca, con molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cherki al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
9: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
1: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 46 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia.
2: Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm.

0: su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 52 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Circolazione instabile sul nostro

0: nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 17 ed un minuto.
2: Sport.
13: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20.45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu. Davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se al di là della forza degli avversari possa essersi trattato anche di un problema tattico.
14: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscì a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
13: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20.45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20.30 Juve-Stabia-Cesena. Infine agli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
16: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato due set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si merita di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
15: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
13: Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in Eliambu. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 17 e 8 minuti.
2: News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara Ferrara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto alle evasioni, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare regolare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 17 e 15 minuti.
2: News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in Eliambu. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente, per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
12: Sono le 17 e 21 minuti.
2: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Affermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
19: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
20: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti i disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
19: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network network antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
20: Gli esteri, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
19: Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
20: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
3: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 17 e 29 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Nel servizio della redazione.
21: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
5: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. La cronaca: uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle. In seguito alla richiesta al 112 e anche il 118. La vittima è in stato di shock, non è però in pericolo di vita. E in un liceo scientifico di Terzigno, nell'entroterra vesuviano, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato in aula con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. Alla scoperta il preside ha subito allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Una notizia di economia: in chiusura, il Ministero delle Imprese del Made in Italy destina 140,2 milioni di euro al rafforzamento della capacità tecnologica innovativa dell'Italia e allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali. Lo rende noto il Dicastero spiegando che le risorse sono state stanziate con decreto firmato dal ministro Adolfo Urso e sono a valere sul piano sviluppo e coesione 2014-2020, area tematica digitalizzazione. La quota più rilevante, pari a 87,7 milioni di euro aggiuntivi, è destinata agli accordi per l'innovazione al fine di completare l'iter delle domande già messe alla fase istruttoria nell'ambito dello sportello attivato dal decreto del 4 settembre 2025. Abbiamo terminato, dopo.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sport.
13: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Christian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
14: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre le abbia fatta con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
13: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine agli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
15: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la Sinfonia Azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
16: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano. Si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
15: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
13: Ed è tutto, buona serata.
18: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 17:37.
2: News.
17: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara Ferrara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare, che di conseguenza il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare regolare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici.
6: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
12: Sono le 17 e 44 minuti.
2: News.
17: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
22: INPS. Insieme, sempre.
23: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberger, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale: nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'assegno unico universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Meteo.
0: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 53 minuti.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza. In campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women Cup, in campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno, che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente, per 2 giorni di gare.

0: Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Il
3: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 18 e due minuti.
12: News.
14: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
15: INPS. Insieme, sempre.
16: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberger, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale: nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'assegno unico universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: News.
14: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni, che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
13: Sono le 18 e 11 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
18: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
0: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
18: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
0: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
18: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre, quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
0: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime 4 partite di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News. Economy News.
4: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
13: Sono le 18 e 19 minuti.
19: News. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Presidente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
20: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
19: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza orticante e poi colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa e sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
20: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
19: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina, insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Liz Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
20: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che siano state ricevute somme non dovute.
19: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM precede Aldeguer e Ogura, quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio è sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10:50, mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: News.
14: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
13: Sono le 18 e 27 minuti.
2: News.
14: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici etici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso è il nostro spazio dedicato al welfare.
15: INPS. Insieme, sempre.
16: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale: nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News. Economy News.
4: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali: da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto alle evasioni, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il vice ministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 18 e 36 minuti.
12: News.
21: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
12: L'economia.
21: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
12: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
14: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni, che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma. Ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 18 e 43 minuti.
12: News.
0: Buonasera dalla redazione.
18: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
0: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
18: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
0: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
18: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
0: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio, Francia e due volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.
4: Questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
0: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza orticante e poi colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa e sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
1: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
0: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta abbattere il centrodestra.
1: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che siano state ricevute somme non dovute.
0: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM precede Aldeguer e Ogura, quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio e sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10:50, mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato.

0: informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Buon pomeriggio, Italia! Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 19.
2: News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
10: Ci sono diverse criticità questa sera da nord a sud. La situazione più difficile è in Liguria, in A10, dove a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova. Per questo motivo si sono formati circa 7 chilometri di code in uscita obbligatoria da Renzano provenendo da Savona. Lunghe code anche sul percorso alternativo lungo la statale Aurelia tra Varazze e Voltri, sempre verso Genova. Sempre in A10 per lavori code tra Savona e finale Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure verso Genova. A Milano diffusi rallentamenti e code a tratti per il traffico sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code in A7 dall'allacciamento con la tangenziale ovest a Binasco verso Genova. In A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In A15 circa 3 km di code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze. Express. A Roma accude a tratti su grande raccordo anulare, in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica, e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni. In A1 code dal Bivio per la 24 a Valmontone verso Napoli. In Campania infine code in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli.
2: News.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni, che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
2: INPS. Insieme, sempre.
12: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberger, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale: nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 19 e 11 minuti.
2: News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News. Economy News.
13: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Sono le 19 e 18 minuti.
2: News.
11: Buonasera da Daniele Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni, che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge, la lista Iablocco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
10: Ci sono diverse criticità questa sera da nord a sud. La situazione più difficile è in Liguria, in A10, dove a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova. Per questo motivo si sono formati circa 7 km di code in uscita obbligatoria da Renzano provenendo da Savona. Lunghe code anche sul percorso alternativo lungo la statale Aurelia tra Varazze e Voltri, sempre verso Genova. Sempre in A10 per lavori code tra Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano diffusi rallentamenti e code a tratti per il traffico sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code in A7 dall'allacciamento con la tangenziale ovest a Binasco verso Genova. In A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In A15 circa 3 km di code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni. In A1 code dal Bivio per la 24 a Valmontone verso Napoli. In Campania infine code in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli.
2: Sport.
14: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi, Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Gian Piero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte, poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo. Quattro gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12 10:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
15: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
8: Sono le 19 e 26 minuti.
2: News.
14: Buonasera dalla redazione.
16: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
14: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperto e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
16: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
14: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
16: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
14: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News. Economy News.
13: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, ben 101 miliardi. Sul fronte del contrasto all'evasione, ha spiegato Leo, si è infatti potenziata l'analisi del rischio e si è fatto ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Più in dettaglio, da inizio legislatura, si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentono di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portare fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 19 e 34 minuti.
2: News.
17: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. recente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
18: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
17: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza orticante e poi colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa e sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
18: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
17: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tre temi: c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
18: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che sono state ricevute somme non dovute.
17: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP: Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM precede Aldeguer e Ogura. Quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio il sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10.50, mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
10: In A10 è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un incidente tra Arenzano e il Bivio per la 26. Ci sono tuttavia ancora code a tratti tra Arenzano e Genova Ovest verso Genova. Traffico congestionato anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo l'Aurelia tra Arenzano e Pra. Ci sono inoltre code anche sul tratto urbano dell'Aurelia, Genova all'altezza del porto da Foce fino alle stazioni marittime. Sempre in A10 per lavori più di 10 km di code adesso tra al Albisola e finale Ligure verso Ventimiglia. Ripercussioni sul tratto finale della 6 per chi è diretto a Savona. A Torino code per un incidente in tangenziale sud da Stupinigi a 4 novembre verso Collegno e per il traffico in nord da Caselle a Statale 24. A Milano code in tangenziale ovest tra Assago e Cusago in ambo i sensi. Code inoltre in A7 dall'allacciamento con la tangenziale ovest a Binasco verso Genova. A nord di Milano poi code sulla Milano Meda da Seveso a Cesano Maderno verso Milano. In A4 per un incidente circa 9 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste. Code per un incidente anche sul tratto veneto della 4, circa 7 km tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 da Padova, zona industriale verso la 4. In Toscana circa 4 km di code per un incidente tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code sulla Flaminia Nuova tra il raccordo e Corso Francia in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare a tratti in interna da Cassia Bissa alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. In Sicilia traffico bloccato per un incidente in A19 all'altezza di Enna verso Catania con code nelle due direzioni.
2: News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici e alle pompe di benzina nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
8: Sono le 19 e 44 minuti.
2: News.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita, di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
19: INPS. Insieme, sempre.
12: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
19: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
13: Buon venerdì 18 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Più di 9 milioni di cittadini europei hanno espresso le loro valutazioni attraverso il sondaggio relativo alle future banconote in euro. A renderlo noto è stata la Banca Centrale Europea, che ha definito questa consultazione come una di quelle di maggior successo mai condotte. Nonostante la crescente diffusione dei pagamenti elettronici, la BCE ha riscontrato che la domanda di moneta cartacea continua ad aumentare e che, di conseguenza, il contante rimane un elemento fondamentale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre gli europei hanno dunque l'opportunità di esprimere la propria opinione su 10 proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno, i tagli attualmente in circolazione. Tra le proposte presentate sono emersi due temi principali, da un lato quello della cultura europea e dall'altro quello della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro della ricchezza della natura. Attualmente nel mondo sono in circolazione oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore che supera i 1.600 miliardi di euro. Intervenuto dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha riferito che nel

0: Più in dettaglio, da inizio legislatura si è registrato un recupero di 31,4 miliardi di euro nel 2023, di 33,4 miliardi nel 2024 e di 36,2 miliardi nel 2025. Il viceministro ha poi anche sottolineato come le banche dati consentano di controllare i soggetti a più alto rischio e di formulare delle liste selettive di controllo in modo da economizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria e fare interventi più mirati. Infine ha pure ricordato i 500.000 aderenti al concordato preventivo biennale, che ha permesso di portar fuori dall'area critica 200.000 contribuenti. Dal rapporto del Centro Studi di Confindustria su export italiano fra fratture e nuove rotte emerge che, mentre i dazi di Washington stanno frenando il Made in Italy negli USA, dal Mercosur arrivano invece segnali confortanti per le nostre imprese esportatrici. Allo shock tariffario, scrive Confindustria, causato dai dazi imposti da Trump, è infatti associato in media un calo fino al 9% degli acquisti di prodotti italiani negli Stati Uniti. Tuttavia, gli effetti delle tariffe doganali non sono uniformi, con il settore farmaceutico che è finora rimasto quasi indenne rispetto agli incrementi tariffari. Al contrario, molti comparti manifatturieri, nella prima parte del 2026, hanno purtroppo dovuto registrare perdite pesanti nelle vendite negli USA. E stiamo parlando di autoveicoli, metalli di base, mobili, prodotti di elettronica, bevande e prodotti chimici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 53 minuti.
3: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita, la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe, secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
3: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo

0: usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: Nuove opportunità di cura per i bambini e i ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
2: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvorolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
1: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
3: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
0: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa al campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
5: Può essere un po' l'aspetto tattico, che si sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
4: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
6: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Gli inserti speciali di Radio GR News.
12: Sono le 20. Ed un minuto.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda.
6: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma stamane. Un tredicenne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
6: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita, la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
0: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Gemelli.
2: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvorolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
1: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
3: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
0: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
5: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diversi. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
4: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 15 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer e Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo. Quattro gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
1: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza orticante e poi ha colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa e sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
2: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
1: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
2: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che sono state ricevute somme non dovute.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM precede Aldeguer e Ogura. Quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Giannantonio in sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10.50, mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. L'ho già perdonato, sono le parole di Isabella Marsilio, la docente di 66 anni di storia e materie umanistiche, ferita questa mattina con un coltello da un alunno di 13 anni nella scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma. La odiava per un debito, dicono degli studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. L'insegnante è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Siamo agli esteri, potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandab, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito alla base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo dice il presidente francese Macron, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Poi l'appello: restiamo uniti in questo momento, sarò garante fino alle presidenziali. Intanto ancora nessun accordo tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. L'abolizione del bollo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione valuteranno questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce. Sono soldi nazionali, non risorse europee, la replica del ministro dell'Economia Giorgetti. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato si capiranno le risorse a disposizione. Il ministro Salvini annuncia intanto un decreto al prossimo CDM con il rinvio del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Calcio: il CT della Nazionale Roberto Mancini ha annunciato la lista per le prime 4 partite di Nations League, un tour de force che metterà gli azzurri a sfidare Belgio, Turchia e Francia nel giro di appena 11 giorni. La lista è composta da 34 calciatori, tra cui Daniel Maldini, e 9 nomi nuovi. Intanto stasera si apre la 5ª giornata di Serie A. Alle 20:45 in campo Monza-Sassuolo. Juric cerca la prima vittoria, per i neroverdi la Brianza è tabù. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 36 minuti.
3: News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma stamane. Un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
6: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita, la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
5: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
8: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diversi. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
7: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
5: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
3: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma stamane. Un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Gemelli.
4: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia, con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
3: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
5: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
1: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa e il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno, soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diversi. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer e Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi, Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte, poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo. Quattro gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2020.

0: 2026 di Canoa Polo in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
6: News.
7: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene, ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni è colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
8: Meteo. Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicola Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, alla prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa, Crosetto, ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese, un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto

0: Difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 23:03.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. possibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri italiani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Siamo alla cronaca. La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancini. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: such faith. GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 23 e 33 minuti.
8: News.
9: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
10: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 23:39.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi al versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude, è impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano

0: più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1 e la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buonanotte.
1: Meteo.
3: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1 e la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca, gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio, il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1 e la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buonanotte.
1: Meteo.
3: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sempre con Radio GR News.
1: È mezzanotte e 22 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buonanotte.
2: Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buonanotte.
1: Meteo.
3: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del Ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
2: Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: mezzanotte e 44 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media è il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo.
3: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Meteo.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È 1:03.
1: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:19.
2: Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: e 29 minuti.
1: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:44.
2: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.